0: Pone di sì.
1: Right.
0: Have your message back on, please.
1: Network, man.